Fui marahantin an fia, fon chieske, shin marahantin ma anam hisse a gia, vi kikrisa ma anam, hon jay leiter vio.